Ok, quello che si era otto di anima che è musica italiana, musica lacona, ne ben lacona, lacona, ne ben ne ben la mosso mai filofali. Yeah, secondo me dalla Roma, mosso filofali mai ne da, yeah, passato, se non ben ma che si da cotto, yeah. Ne ben, da der dia che metta bozzo si era otto, Nabila, costa 29, Manter, Manter 22, Finia, Dari dia kelar solo kreat, bimbing dumai hiam ne frekensi radio liberdade. Bala riku sta bosra na musica, karik ta bosra akara kusu musica, dedika musica red beta bosra na kolega. Familia balu, ok, yani auro pronto de fresa musica, basar ne bemaka agora de dan. Akompani hela iha FM 95.8 MHz. Ita bas, ita sebarana ta musica ida, hone titlu Traidor.

Ok, colega, será que autoriamo che musica è tornata? Ogni giorno, ogni titolo, ecco. La musica è con il loro bene, tu se non resti nei 3 minuti, tu non resti insieme, non posso essere un bambino che ora ti dà. Stai tu in Helena, fate stai di tempo frequenti a Radio Libertà e da dire che mi sbaglio di bozzare a volte, ma non abbiamo che mi scuola mai, da dire che bene, sempre vai, ti bozzare mi scuola e ti avrò la bella tenere a sena, e bene, so contatto, e non è mai che contatto, Helena, e bella da dire che mi bozzare a volte, Lilio, ma è 20 specie, non contesta che a loro ormai, e loro non resta insieme, tutto l'unolo, fate niente a sitolo, e mi basta ne abbiamo colonna etichetti che talo a preparare di bozzare. E diamo anche informazione, un po' collega Ronanay, te barona ta musica usi e beat gare, ho niente titolo, ma si adeguato.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games ira selutan, hototo ihadet games.tl.

Hola, Lily! Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia? Collega ka velo sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite! Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote! Simples los! Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite!

Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.